0: Stasite, metavose, a questo momento, agio, fangelio.
1: Tengetnio, canifran, psoi centenigo, chiria, flogason, octo, cata, lucan, agio, fangelio.